0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Dicono

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.
2: Ok, 20-25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Aia!

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sai.

Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Quando

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: like this.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
0: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Italia 1.
5: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
2: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
1: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
3: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana. È quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico, dove invitiamo la prudenza per la perdita di un carico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione Milano-Varese. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua musica.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena, parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Allora parleremo di Giulia Saremi e Pierpaolo Pretelli al Lago di Garda. Ci sono le foto che mettono a tacere le voci di una crisi, perché non circolate naturalmente notizie su una probabile crisi tra Giulia Saremi e Pierpaolo Pretelli. Attenzione, perché è tornata l'ennesima notizia sull'arrivo di Barbara D'Urso in televisione, l'ipotesi sul suo ritorno durante l'autunno meraviglioso. Insomma, parleremo di questo, parleremo di Eleonore Casalegno che compie 50 anni, complimenti davvero, gli esordi, la storia con Vittorio Sgarbi e l'amore per Ringo, e poi racconta diventare mamma a 23 anni, mi ha fatto crescere in fretta. E attenzione, perché oggi è il 28 maggio ed è l'Hamburger Day, cioè la giornata mondiale dove si festeggia il panino con l'hamburger buono. Ecco, so già che mi verrà fame. E poi naturalmente torneremo a parlare anche delle nozze di Aurora Ramazzotti in Sicilia, scelto un castello per il fatidico sì. E beh, se le cose bisogna farle è meglio farle in grande. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, ma soprattutto insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Finalmente felice di smentire la notizia su una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno scelto il lago di Garda per la loro prima fuga estiva, portando con loro il figlio Kian e soprattutto una serie di foto pubblicate sui social che valgono più di qualsiasi smentita. Sorrisi, abbracci e momenti di vita quotidiana in famiglia. Questo è il messaggio chiaro e i fan lo hanno recepito. Quindi assolutamente non c'è nessuna crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Irama con Cavana, ed adesso arriva la scelta musicale della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno Davide Bello. Oggi la canzone Sceglila tu, purché sia romantica. Io ti auguro una bella giornata, sarà sicuramente calda.
0: Sì, anche oggi.
1: Pazienza, che dobbiamo fare? È arrivata l'estate in anticipo.
0: Giusto.
1: Io ti do un abbraccio grande e ti bacio tanto e ci sentiamo domani, Daviduccio del
0: grazie.
1: Mio cuore.
0: Ciao, un bacione a te Lella. Allora, una canzone romantica, ho trovato questa, è una bellissima canzone di Raf, si intitola Stai con me.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento. Tra l'altro un bellissimo video, no, di Alfa che fa ascoltare per la prima volta questa canzone ai genitori senza dire che è un brano di Giovanotti, anche perché è stato uno degli artisti che lui ha amato dall'inizio, e quindi secondo me deve essere stata anche una grande emozione cantare con lui. Allora, oggi è il 28 maggio, indovinate un po', è la giornata mondiale dell'hamburger. Buona. Allora, c'è chi lo considera un piatto tipico del fast food e chi lo pretende con pane e brioche. Non l'avevo mai provato, pane brioche mi stuzzica l'idea. Comunque, da oltre un secolo l'hamburger resta una delle poche icone pop capaci di raccontare un immaginario. Bello questo articolo sul TGcom24. Allora, non è solo carne tra due fette di pane, ricorda New York sotto la pioggia, le insegne illuminate al neon dei film di Tarantino, l'odore di barbecue delle sere d'estate, ma soprattutto il comfort food per eccellenza, e se la gioca con la pizza. Quindi praticamente oggi, ripeto, si festeggia l'hamburger in tutte le sue versioni, anche con il pane brioche. Sì, va bene. Allora, si festeggerà sicuramente stasera, è un rito nato negli Stati Uniti, questo Hamburger Day, ma ormai è diventato globale, capace di attraversare generazioni e culture con una naturalezza che pochi altri piatti possono vantare. Diciamo che è un'alternativa alla pizza.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine, sempre per lavori, sull'A6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Allora, oggi non è solo l'Hamburger Day, il 28 maggio è anche il compleanno di Eleonor Casalegno, che compie 50 anni. Dico l'età perché non li dimostra, ragazzi, siamo una ragazzina. Allora, 50 anni e non sentirli, scrivono su leggo.it. Eleonor Casalegno taglia il traguardo del mezzo secolo con la stessa energia, il sorriso e la determinazione che l'hanno resa uno dei volti più amati della televisione italiana, dalla moda al piccolo schermo, passando per la radio. È l'impegno personale, la sua carriera è la conferma che basta essere autentici per conquistare il pubblico, e questo credo che valga per qualsiasi tipo di lavoro. L'importante è essere praticamente autentici, non finti.
1: Radio Italia 1.

Francesca Michelin con Una donna non può. Però ragazzi, almeno avvisate, ieri era mercoledì, il 27 di maggio, sapete che si è sposato El Shaarawy? Allora arriva adesso questa notizia. Allora, El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, il matrimonio con il rito civile nella chiesa sconsacrata a Roma, e poi ci sono le foto con i look e gli invitati. Insomma, devo dire, un bel matrimonio, una bellissima coppia. Si sono sposati, ieri c'è stato questo scambio delle fedi, e allora a questo punto com'è che si dice, almeno si diceva, adesso non so se vale ancora, auguri e figli maschi.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, spero di riuscire a leggere questo articolo, perché da stamattina che leggo questa splendida notizia, splendida perché c'è davvero un'energia forte da parte di due artisti molto amati, e stiamo parlando di Ultimo e Fabrizio Moro. Allora, Fabrizio Moro che pubblica la lettera che Ultimo gli scrisse 10 anni fa, raccontando di essere un giovanissimo cantautore, aveva solo 17 anni e chiedeva un consiglio proprio appunto a Fabrizio Moro. E adesso, a distanza di 10 anni, arriva questa bella notizia da parte di Ultimo sul suo account ufficiale, dove scrive: sono onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente, non vivo questa cosa come un'apertura al mio concerto, dice Ultimo, ma come un vero e proprio concerto prima del mio. Sarà l'unico artista ad esserci. Ultimo, in un messaggio aperto sui social a Fabrizio Moro, annuncia che l'artista romano sarà sul palco del concerto dei Record, 250.000 spettatori, il 4 luglio a Tor Vergata. Allora, mi sono svegliato, racconta in questo messaggio, questo post che ha pubblicato su Instagram, mi sono svegliato e mi sono chiesto: chi è che può essere vicino a me in un giorno così unico della mia vita come quello del 4 luglio? Ho incontrato tanti artisti in questi 10 anni di carriera, ma l'unico nome che continuava a rimbombarmi dentro eri tu, scrive Ultimo, rivolgendosi al collega con il quale condivide la provenienza del quartiere periferico di Roma. Eri tu, perché ci sono persone che ti tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo e forse neanche per te stesso. Eri tu perché sono passati 10 anni da quando ho aperto il tuo concerto al Palla all'Automatica di Roma, e io quella tachicardia prima di salire sul palco non l'ho mai dimenticata. Eri tu perché è eterno un ragazzo che sogna con gli occhi bagnati, e io e te sappiamo bene questa frase cosa voglia dire e viverla anche sul palco. Quindi sicuramente, no, sarà un momento molto emozionante questa data importante, il 4 luglio a Tor Vergata, quando 250.000 persone canteranno le canzoni a questo punto di Fabrizio Moro, ma e poi naturalmente arriverà Ultimo, e insieme sarà sicuramente uno spettacolo.

0: De Palma, Anita e Mischira, La testa gira, non ci posso credere. Mentre andava in onda questa canzone, stavo riascoltando il messaggio audio della nostra Fiammetta. E secondo voi cosa voleva ascoltare? Anzi, cosa ha ascoltato Fiammetta?
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie. Allora, Davide, intanto buon giovedì a tutti.
0: Grazie.
1: E volevo chiederti la canzone La testa gira, un po' allegrella, così ci fa stare un po' bene.
0: E andate in
1: onda.
0: E un
1: bacio a tutti quanti. Buon giovedì, a domani. Ciao Davide,
0: ciao.
1: Col cuore.
0: Col cuore, c'è questa sintonia magica con i nostri ascoltatori di Radio Italia 1. Mentre andavo in onda la canzone, ho detto vado ad ascoltare il messaggio e combinazione c'era proprio appunto la canzone di Fred De Palma, Anita e Mischira, La testa gira, in onda. Allora, bacione alla nostra Italia Unica, continuiamo con la musica, tra poco altre notizie di gossip, ma parleremo anche di televisione perché forse in autunno tornerà. E avete capito chi? Adesso arriva Annalisa con Esibizionista.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosione all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna, di origini colombiane, ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Meta con Io ti conosco e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Parleremo di televisione perché molto probabilmente tornerà una conduttrice con un programma tutto nuovo in autunno. Però, ripeto, è una notizia che dovrà poi essere confermata, visto che di notizie proprio su di lei le abbiamo lette tantissime. Parleremo poi del ritorno di Fiamma, forse in un'altra coppia, e poi naturalmente avremo anche modo di dare un'occhiata alla situazione meteorologica. Avete sentito oggi, ci saranno picchi di temperature che supereranno i 35 gradi in molte città italiane.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, è così, c'è niente da fare. I cambi di look attirano sempre l'attenzione, soprattutto quando riguardano un personaggio nel mondo dello spettacolo. Allora, in uno degli ultimi video pubblicati sui social, la cantante Angelina Mango ha rivelato un nuovo taglio di capelli, accompagnato anche da una tinta rosso scuro e un vestiario diverso dal solito che richiama l'estetica grunge degli anni 90. E beh, devo dire che è davvero un look particolare quello di Angelina Mango. E quindi questo cambio di look ha attirato l'attenzione dei tantissimi follower che si sono chiesti: ma c'è qualcosa in ballo? Sta per arrivare qualche bella novità? Forse, ecco, noi saremo qui sicuramente a parlarne nei prossimi giorni. Per il momento ha cambiato look e devo dire che è un cambio decisamente interessante quello di Angelina Mango.

0: Allora, si riaccendono, no, le notizie su un probabile ritorno di Barbara D'Urso in televisione, perché sono bastate poche parole a Barbara D'Urso per tornare al centro del dibattito televisivo. Nella serata di ieri la conduttrice ha pubblicato un messaggio su X che in pochi minuti è diventato virale, facendo impazzire i fan e riaccendendo le speranze di rivederla presto sul piccolo schermo. Sarà un autunno meraviglioso, ha scritto la conduttrice, senza aggiungere ulteriori dettagli. Un messaggio semplice ma sufficiente per alimentare ipotesi, indiscrezioni e commenti sui social. Dopo l'addio a Mediaset nel 2023, il futuro televisivo di Barbara D'Urso continua infatti a essere uno degli argomenti più discussi nel mondo dello spettacolo italiano, e quindi adesso, no, questo post ha attirato l'attenzione dei follower, che sono convinti che dietro a quelle parole si nasconda un progetto televisivo già definito per il prossimo autunno, e noi lo speriamo.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se fossi un pittore?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra il Dross e Debuscè in direzione Piacenza. Infine, per lavori sulla 6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesso con la 10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

sono passate poco più di 2 settimane, no? Da quando Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce il piccolo Leonardo. Dopo il parto, la conduttrice televisiva si è presa un periodo di meritato riposo insieme ai 2 figli. La primogenita si chiama Aria Rose e farà 3 anni il 16 agosto, e al marito, il portiere tedesco Loris Karius. La maternità mi ha cambiata come donna, dice, come persona, come professionista e come essere umano. Mi sento diversa in tutto, negli spazi, nei tempi, e questo naturalmente la porta finalmente a trovare anche un momento di relax e divertimento in questa villa sul lago di Garda, nella zona di Sirmione, dove ha organizzato una cena. E quindi insieme a Loris Karius, Diletta Leotta ha organizzato questo pranzo, scusate, non una cena, in villa, nel corso delle ore si è trasformato poi in un party in piscina con tanto di tuffi, e tra gli ospiti della coppia c'era anche Elodie, che è arrivata alla festa insieme a Francesca Nuredini, ballerina con la quale condivide un legame sentimentale ormai da svariati mesi.

0: Allora, c'è questa situazione che davvero tiene nella morsa del caldo, addirittura sud tropicale, nordafricano, per subtropicale, perdonatemi, che in queste ultime ore sta scaldando la temperatura addirittura con punte intorno ai 40 gradi in Spagna, ma in Italia non è che stiamo messi meglio, perché abbiamo temperature che oggi arriveranno sino a superare i 37-38 gradi. L'ondata di calore ha portato valori termici nettamente superiori alle medie stagionali di fine maggio, con picchi fino a 36-37 ma anche 38 gradi al nord Italia, e temperature elevate anche al centro e nelle isole maggiori come la Sardegna, che potrebbe avvicinarsi ai 34 gradi. In Europa occidentale, Francia e Spagna si registrano punte tra i 37 e i 42 gradi, mentre il Regno Unito, Paesi Bassi e Germania raggiungono 32-33 gradi. Le temperature minime notturne superano spesso i 20 gradi, creando le cosiddette notti tropicali, che aumentano lo stress termico sull'organismo. E dunque, ripeto, temperature decisamente superiori alla norma di questo, alle medie di questo periodo. Ripeto, in alcune zone dell'Europa, tipo Francia e Spagna, si sono raggiunti e si raggiungeranno anche i 42 gradi.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Saif con buona domenica e parliamo di questo momento semplice ma molto emozionante che sui social è diventato il simbolo della sua nuova fase personale dopo anni difficili. Allora, nelle ultime ore sta facendo il giro dei social un video che mostra Tiziano Ferro durante le prove del suo nuovo tour negli stadi, mentre dal palco tende la mano ai figli Margherita e Andreas. Queste immagini che sono state pubblicate sui social emozionano e fanno appunto vedere un momento molto tenero da parte di Tiziano Ferro. I due bambini osservano il padre da bordo palco con cuffie antirumore indossate per proteggersi dal volume della musica e a un certo punto cercano di raggiungerlo e Ferro si abbassa verso di loro continuando a cantare. Nel video si vedono anche due uomini che tengono in braccio i bambini mentre osservano le prove e proprio uno di loro, secondo molti utenti sui social, potrebbe essere Victor Allen, ex marito del cantante e padre dei due figli. Un dettaglio che ha contribuito ad alimentare ulteriormente le reazioni attorno al video e qualcuno si domanda se siano tornati insieme oppure che si stiano frequentando per il bene dei loro bambini.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

Biagio Antonacci, You and Me. Allora, tra poco invece parleremo di altre notizie, di curiosità, e poi torneremo a parlare di televisione, perché arriveranno nella prossima stagione televisiva appunto delle grandi e belle novità.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino a Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Motomondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Pronti per iniziare la terza ora in diretta su Radio Italia 1. Allora, come già detto, arrivano delle novità per quanto riguarda il mondo della televisione, soprattutto per un programma che tornerà. E tornerà forse con una bella novità, perché si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile rivoluzione a Ballando con le Stelle. Dopo il presunto addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria, secondo le indiscrezioni infatti la giornalista potrebbe approdare alla conduzione dell'Isola dei Famosi, lasciando così libero uno dei posti più discussi del programma di Mili Carlucci. E tra i nomi emersi per sostituirla spunta anche quello di Barbara D'Urso. Reduce da anni complicati in TV, ma ancora molto amata dal pubblico, la conduttrice inoltre, come già detto stamattina, ha alimentato la curiosità con un post enigmatico sui social. Sarà un autunno meraviglioso, avrebbe scritto, e questo fa capire che molto probabilmente potrebbe essere lei una delle giurate del programma Ballando con le Stelle, perché come ben sapete molto probabilmente Selvaggia Lucarelli sarà la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi.

0: Allora, c'è una lettera, in questa lettera le confessioni di Lady Diana subito dopo le nozze. La principessa rivela alcuni dettagli sulla sua vita da neosposa con Carlo all'amica Catherine Embury. La missiva, datata 1981, andrà all'asta insieme ad altri rari cimeli appartenuti a Diana il 7 luglio. La collezione proviene tutta dai cassetti dell'amica Catherine Embury, un'amica d'infanzia della principessa del Galles, che ricordiamo è scomparsa nel 1997, e in questa lettera racconta della gioia di restare in Scozia fino alla fine di ottobre, perché naturalmente erano in luna di miele, il che per noi è una vera gioia, scriveva. Adoro stare all'aria aperta tutto il giorno e detesto Londra, scrive Lady Di, secondo quanto riportato appunto dal Telegraph. È meraviglioso essere sposati, credo si possa dire con certezza dopo 2 mesi. Sono alcune delle parole scritte da Lady Di in questa lettera che, ripeto, andrà all'asta il 7 luglio.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: partite.
1: Allora arriva una nuova notizia di gossip. Caroline Tronelli potrebbe aver ritrovato l'amore dopo la fine della sua relazione con il presentatore televisivo Stefano De Martino. La 22enne napoletana è stata vista in compagnia di Emanuele Meneschincheri, figlio di un noto medico. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, tra i due sarebbe tangibile una certa complicità nelle foto scattate al Foro Italico e pubblicate dalla rivista. Emanuele Meneschincheri posa una mano sul collo della 22enne per poi chinarsi verso di lei, un'immagine che ha portato i fan curiosi a chiedersi se tra i due ci sia una relazione. Ecco, e quindi naturalmente adesso scopriremo se i due stanno insieme.

Beh, giustamente allora qualcuno si è chiesto: ma chi è Emanuele Meneschincheri, il nuovo fidanzato di Caroline Tronelli, l'ex di Stefano De Martino? Allora, il ragazzo è il figlio del dirigente medico del Policlinico Gemelli, Giorgio Meneschincheri, il noto dottore e anche fondatore e presidente del progetto Tennessee. Tennis, scusate, in Friends. Allora, no, stavo ancora leggendo che forse è confermata questa storia, perché su alcuni siti si parla appunto della nuova coppia formata da Caroline Tronelli e il nuovo fidanzato Emanuele Meneschincheri.

Petit con un bel casino. Allora aspetteremo poi la conferma, no, di questa notizia che sta circolando in queste ore del ritorno dalla prossima stagione televisiva di Barbara D'Urso, forse come giurata di Ballando con le Stelle, visto che è ormai quasi confermata la presenza di Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell'Isola dei Famosi, che non andrà più in onda in diretta, sarà quindi praticamente confezionata prima la puntata della messa in onda.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Serena Brancale con Levante Degli al mio paese chiude l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Noi ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi lascio con Roberta Mucchi e poi naturalmente con Federico, la nostra Simona Sorbara e poi Sergio Melito ad accompagnarvi verso l'ora dell'aperitivo e anche della cena. Oh, bene, allora siete in ottima compagnia, vi abbraccio forte, mi raccomando, fate i bravi, a domani.

0: me.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: È mezzogiorno.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia di notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Oggi in particolare verso le 12:20 ci sarà la rubrica insieme ad Antonella Menzio di Ubic, quattro chiacchiere con la libraia per dei consigli letterari, un consiglio nello specifico di qualche bel libro da leggere. Poi parleremo della grande invasione, come tutti gli anni, ecco, ospiterò chiaramente l'addetto ai lavori che ci comunicherà, non voglio spoilerare troppo, però che ci comunicherà come va quest'anno questa meravigliosa rassegna. E quindi ancora tanta bella cultura e andiamo avanti sempre con la musica di Radio Italia 1, Beat Yourself Up.
2: Radio Italia 1.

0: Charlie Puth e Be Joseph Up, siete su Radio Italia 1. Allora, dal Corriere questa notizia. Allora, sicuramente conoscerete quella piattaforma attraverso la quale è possibile vendere, non lo so, per esempio abiti usati, quando si fa decluttering, per esempio, per non buttare via vestiti, si rivendono attraverso quest'app, tu li rivendi e poi, insomma, come dire, prendi i soldini. Allora, sta circolando però una nuova forma di frode che sfrutta l'intelligenza artificiale per fabbricare, pensate, prove false di danni ai prodotti acquistati. Attenzione, lo schema è semplice. Allora, il truffatore compra un articolo, spesso un dispositivo elettronico, per esempio un capo di abbigliamento costoso, e una volta ricevuto integro, perché poi si può come dire vendere di tutto, io ho parlato di abiti, di vestiti costosi, meno costosi, usati, meno usati, ma anche oggetti. Una volta ricevuto integro, utilizza strumenti di AI, ovviamente generativa, per modificarne le foto, aggiungendo crepe, graffi, altri difetti estetici del tutto inesistenti. Le immagini così alterate, quindi, vengono poi allegate a una contestazione formale inviata all'assistenza clienti, ovviamente, della piattaforma. Se la richiesta viene approvata, il truffatore ottiene un rimborso pur tenendo il prodotto, scaricando il danno economico interamente sul venditore, che poi rischia inoltre ripercussioni sul proprio account. A rendere questa truffa particolarmente insidiosa è il livello di fotorealismo raggiunto dagli attuali strumenti di intelligenza artificiale. Immagini generate o modificate con queste tecnologie possono ingannare sia i sistemi di revisione automatica sia gli operatori umani, rendendo difficile distinguere un danno reale da uno artificiale. E se volete poi approfondire l'articolo con tanto di foto, peraltro, potete farlo sul Corriere. Adesso ci fermiamo, andiamo in musica con Shakira, Burna Boy, Dai Dai.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Superstar Boy George, siete su Radio Italia 1, sono le 12:21 e puntualmente come ogni giovedì la nostra rubrica Quattro chiacchiere con la libraia, ed è proprio lei in collegamento telefonico, la nostra Antonella Menzio di Ubic. Ciao, benvenuta.
1: Ed eccola qua, ciao.
0: Eccoti qua. Allora, un gran caldo, tutto bene, guarda, qua si sta bene perché abbiamo già acceso i condizionatori qua.
1: Lo credo.
0: Là fuori fa
1: un caldo allucinante,
0: sì. Però dai, pare che si stabilizzeranno poi un pochino di più le temperature nei prossimi giorni, lo speriamo ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Bene, allora oggi suggestionaci, Anto.
1: Allora, oggi ho scelto un libro, ma diciamo che anche un po' estivo, mettiamola così, no? Perché ho scelto un autore che io amo, un autore torinese, che è Luca Bianchini. Lui è nato a Torino nel 70, ma ha scritto moltissimi libri, non so se tu lo conosci come autore, però hanno fatto anche dei film dai suoi libri, ad esempio Io chiamo solo te, La cena di Natale.
0: È
1: conosciuto, ha lavorato in radio, è molto simpatico, io ho avuto modo di presentarlo più volte, è un personaggio, è un autore, è uno scrittore certamente, però è anche un matador, chiamiamolo così,
0: ecco,
1: no? Abbiamo fatto tantissime risate quando l'ho presentato, e penso che una sera l'ho presentato a Buttigliera, lui era afono. E quindi è arrivato che era senza voce, io dovevo presentarlo, quindi siamo saliti su questo palco dove non c'era un microfono neanche, per cui alla fine poi il parroco si è dato da fare, ha portato il microfono della parrocchia, ma noi abbiamo fatto metà della presentazione col mimo, cioè mimando. Cioè lui mimava quello che diceva, io parlavo, ma poi comunque in modo divertente, abbiamo fatto una sceneggiata che ti dico incredibile,
0: ma
1: divertentissima,
0: dai, che
1: per
0: ridere,
1: tutti.
0: Ma infatti.
1: Per me un po' meno, devo dirti, perché ero lì su questo.
0: Dovevi interpretare simultaneamente.
1: Di cui non sapevo tutto, perché non era l'occasione del mio ruolo. No?
0: E vabbè, vabbè, hai fatto del tuo meglio, sicuramente. Ecco.
1: Era un personaggio.
0: Sì.
1: Questo libro di cui parlerei oggi è uscito da poco, si chiama Le ragazze di Tunisi, perché sua madre comunque nacque a Tunisi, infatti io vi leggo da piccoli, sai che ultimamente vi leggo i ringraziamenti, così almeno non vi vedo granché, no? E dice: nella vita c'è un tempo per tutto ed è giunto il momento di tirare fuori questa storia. La Tunisia per me era sempre stata solo una serie di stranezze legate alla famiglia di mia madre e di prelibatezze sconosciute alla maggior parte dei miei amici. Tricassé, couscous, non so neanche pronunciare, preparate dalla nonna Maria. Talvolta infinite di parenti che si salutavano ogni volta come parenti che si salutavano ogni volta come se dovessero separarsi per sempre. E guai se quando andavi a Parigi non passavi a trovare la zia Gilda, o se capitavi a Londra senza cercare Madame Michalès. Ora che ho aperto le lettere, ascoltato le voci, visitato i luoghi e sfogliato gli album di fotografie, ho finalmente dato un senso a tutto e ho capito quali sono le mie radici. Vengo da una famiglia di profughi che a Tunisi ha vissuto i suoi anni più belli, anche se difficili, che li ha cambiati per sempre. Questo romanzo è stato un atto d'amore e di gratitudine verso tutti loro, in memoria dei tanti che non ci sono più. Ed infatti il romanzo si svolge a Tunisi tra il 1959 e 61, dove c'è questa famiglia brancata che è di origini siciliane e che ha cercato in Tunisia l'America, praticamente.
0: Certo.
1: E c'è questa bellissima donna, 38enne, che ha delle figlie adolescenti, le vede diventare grandi e si occupa comunque di loro, anche perché il marito è in campagna, lavora la terra. Ecco, mi viene in mente che di nuovo qui abbiamo delle donne in una società un po', chiamiamola, più patriarcale, no?
0: Sì,
1: come,
0: certo,
1: come okay, abitudine e quant'altro, ma in realtà sì, chi si occupa delle cose sono proprio le donne. Mi viene in mente il libro che abbiamo presentato, di cui abbiamo parlato, della AUCI, no?
0: Sì,
1: in
0: sì,
1: cui che eravamo nella Calabria, nella Sicilia 1700-1800,
0: certo,
1: e lì di nuovo gli uomini lavoravano, sì, erano i padroni, comandavano,
0: giusto,
1: dicevano
0: vero,
1: la loro,
0: però,
1: ma in realtà
0: sì,
1: era un potere solo di non di sostanza, solo di facciata,
0: sì,
1: no?
0: Di facciata,
1: e qui
0: chiaro,
1: è uguale,
0: chiaro,
1: e qui è uguale, no? Queste donne tunisine che comunque fanno tutto loro, addirittura che per far fronte alle difficoltà economiche si dedicano a lavori di sartoria per guadagnare di più. E di nuovo mi viene in mente lo stesso libro che la mamma faceva i lavori, no, di cucito,
0: sì,
1: per poter,
0: certo,
1: guadagnare
0: come lavoro extra per, certo, per,
1: esatto,
0: guadagnare,
1: esatto,
0: di più,
1: esatto. Tra queste figlie ce n'è una che si chiama Anna, che ama leggere, e magari ora è da capire se magari questa Anna e Luca o è proprio una sorella che lui ha, perché c'è questa,
0: sì,
1: sai che c'è questa,
0: okay,
1: autofiction,
0: sì,
1: non si
0: certo
1: sa mai,
0: sì,
1: e poi tutte queste donne che comunque amano qualcosa di raggiungibile, perché comunque andare via dalla Tunisia in quel momento sembra un sogno irraggiungibile,
0: certo.
1: E poi c'è questa città che è una città vivacissima, e loro si muovono come se fosse, si potrebbe dire, quasi un tempo un po' sospeso, no? Tra malinconia e incertezza, perché l'indipendenza della Tunisia farà sì che molti se ne andranno poi via, no? E quindi arriverà,
0: certo,
1: il momento degli addii, quindi
0: sì,
1: la paura del cambiamento,
0: certo,
1: sì, ci saranno segreti che non verranno detti, poi ci saranno quegli zii che rimarranno lì, che magari saranno rancorosi, no? Vicini curiosi,
0: sì, tutta una serie di dinamiche, insomma, che poi si dico tutta una serie di dinamiche che poi credo si snoderanno rispetto poi
1: assolutamente alle decisioni. E poi quello che secondo me è molto d'impatto, d'effetto, che coinvolge moltissimo in questo libro è il colore, cioè è un romanzo coloratissimo. Tu immagina di entrare in un mercato di Tunisi, la prima cosa che ti colpisce è il colore,
0: okay,
1: e Luca è bravissimo nel far emergere, ecco, questo colore di questa città, di questo ambiente, di questo mondo, dei suoi abitanti, e lo fa in modo emozionante, quasi sorprendente,
0: sì,
1: e si è ovviamente il tutto alternato a ricordi familiari, aneddoti anche esilaranti, perché non dimentichiamo che Luca ha una scrittura che a volte ha veramente del divertente, cioè ti fa proprio ridere,
0: certo,
1: ridere,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, colorata,
1: e comunque una,
0: no,
1: storia che può essere, come dicevo le altre volte, anche universale,
0: sì,
1: perché quante famiglie sono così, metà siciliane e metà tunisine, quante hanno vissuto una parte della loro vita in Tunisia e poi si sono spostate, quante hanno una tradizione che si portano dietro, oggi poi più che mai, no?
0: Certo.
1: Perché qui parliamo degli anni, cosa ci ho detto? 50,
0: 50,
1: non mi ricordo.
0: Sì, sì, fine anni, 50, fine anni 50, se non sbaglio 59, 60, 60.
1: 59, 60 ho detto, giusto? Aspetta,
0: sì,
1: che va,
0: sì,
1: sì, 59, 60.
0: Sì.
1: E pensa, oggi vai nella Torino, giri per Torino e ormai trovi veramente una multietnia,
0: certo, assolutamente, infatti,
1: che colora la città in maniera incredibile, no?
0: È vero,
1: vai al mercato di Porta Palazzo e vedi questi colori incredibili,
0: certo,
1: e
0: è vero,
1: ai banchi non ci sono più i nostri piemontesi di una volta che vendevano le meline che raccoglievano nell'orto,
0: sì,
1: è pieno di persone di altre etnie, e io trovo che sia estremamente affascinante.
0: Certo, assolutamente, sì, sono d'accordo. Vero,
1: ecco,
0: vero. Quindi, sicuramente l'autore ha saputo bene, ecco, farci entrare nei profumi, nei colori, ecco, di una città insomma vissuta in quegli anni, che poi però,
1: certo,
0: un pochino di quel folklore e di quel colore si è portato sicuramente con sé.
1: Sì, diciamo che è una lettura che consiglio, perché comunque fa riflettere, fa comprendere, fa capire, ci si rende conto che gli anni passano, cambiano le situazioni, ma poi in realtà si è sempre quello che si è, no?
0: Certo.
1: Quello che sono le loro abitudini, le loro tradizioni, rimangono. Cioè, non so se ti è mai capitato andare a mangiare il couscous sempre alla Porta Palazzo, a Zazira, mi pare che si chiami. Ecco, io vado spesso, a me piace tantissimo.
0: Anche io adoro il couscous.
1: Non è il mio, ma diventa mio.
0: Ma certo, è chiaro.
1: Capisci? Quindi ti rendi conto, ecco, leggere questo libro e poi girare per Torino in qualche modo ti fa capire che anche noi abbiamo questi colori, no? Basta saperli vedere, cogliere, e questi profumi soprattutto, che sono assolutamente incredibili.
0: Quindi, lo credo.
1: Allora, una bella lettura estiva, una bella lettura che fa star bene.
0: Bene, ecco. E ne abbiamo bisogno. Allora, ricordiamo l'autore, il titolo, Anto.
1: Allora, l'autore è Luca Bianchini,
0: perfetto.
1: Abita a Torino, Luca?
0: Sì.
1: Il titolo è Le ragazze di Tudisi, edito da Mondadori. La copertina è bellissima, perché bellissima, non vi dico niente. Bellissima.
0: Ecco, esatto, non spoilerare, e poi sicuramente avremo modo di vederla. Molto bene, Anto, grazie infinite per il tuo bellissimo consiglio. Ci risentiamo giovedì prossimo.
1: Giovedì come sempre.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao a tutti. Ciao, grazie.
0: Ciao. Ancora un grazie speciale ad Antonella Menzio di Ubic e Quattro Chiacchiere con la Libraia. Termina qui, però ci ha lasciato una bellissima suggestione. Voi rimanete su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: K-pop Demon Hunter Cast Golden, siete su Radio Italia 1 e come vi avevo anticipato, un evento che mi sta veramente a cuore e ci sta a cuore, e parlo ovviamente a nome mio di tutta la redazione di Radio Italia 1. Vi parlo della Grande Invasione, che inizierà domani, proseguirà fino al 2 giugno, Festival della Lettura, che arriva a Ivrea, Aosta e Chieri. Quindi torna questo evento, questo Festival della Lettura, nato proprio 14 anni fa ad Ivrea, appuntamento che si terrà anche a Chieri alla sua seconda edizione, e ad Aosta, che ospita il festival per il terzo anno consecutivo. Allora, con noi in collegamento telefonico uno dei curatori, Gianmario Pilo, grazie per essere qui. Ciao Gianmario.
1: Ciao e grazie a voi e a tutti i vostri ascoltatori e ascoltatrici per averci invitato, grazie davvero. Ciao.
0: Grazie a voi, ormai è diventato veramente un rito ospitarvi per parlare della Grande Invasione, ormai siamo più che affezionati a questo importante evento. Allora, siamo carichi, iniziamo domani, giusto? Si inizia domani.
1: Giustissimo, come vi ho detto, siamo molto contenti anche noi sempre di partecipare alla vostra trasmissione. Siamo pronti, lo staff operativo è al lavoro da ormai svariati giorni. Domani apriremo la seconda edizione di Chieri e la terza edizione di Aosta, e sabato apriremo la 14ª di Ivrea. Non ci facciamo mancare nulla ormai.
0: Ma veramente vi state espandendo ormai, ecco, in modo esponenziale, quindi vuol dire che è un evento che funziona, che attira anche tanto pubblico, grandi e piccini, giusto?
1: Giusto, attira molto pubblico. Noi sappiamo benissimo che i festival sono tantissimi in Italia, sì, e di questo siamo contenti. Noi attiriamo un pubblico, hai detto bene, anche piccolo, perché la piccola invasione è il cuore, è il futuro del festival. Ci si lamenta sempre che in questo paese leggono solo le donne, leggono tanto le donne e tantissimo i ragazzi e i bambini, sì, e quindi noi dedichiamo un programma intenso a tutti loro, che sono poi le lettrici, i lettori del futuro.
0: Certo, mi sembra più che giusto. Senti, come si struttura, così chiaramente non possiamo entrare troppo nello specifico, però a grandi linee cosa bisogna fare? Si partecipa, ci saranno degli eventi a pagamento piuttosto che è gratuito, giusto per dare delle informazioni ai
1: Ma
0: nostri
1: certo.
0: ascoltatori?
1: A Chieri e a Aosta è tutto gratuito, sì, tutti gli eventi a partire dalle 10 di mattina fino ad arrivare alla sera per il post cena, diciamo, sì. A Ivrea dalla seconda edizione abbiamo strutturato invece un ciclo di lezioni che sono a pagamento con, sì, una cifra simbolica di 7 euro, e tutto il resto invece è aperto al pubblico. Basta andare sul sito, ritirare i programmi cartacei nelle varie città e andare in coda e aspettare di entrare e ascoltare scrittrici, scrittori, giornalisti, giornaliste, illustratori, illustratrici e tutti quelli che ci sono.
0: Ecco, ci saranno un sacco di ospiti anche internazionali in questa edizione, vero?
1: Avremo anche ospiti internazionali, avremo lo scrittore Ringa che arriva dall'Olanda, avremo l'indonesiana Paramadita. E poi avremo nomi nazionali con respiro internazionale sicuramente, certo. Penso alle due lezioni che farà Chieri Aosta Nicola Lagioia, al BB Show dedicato al giorno d'apertura allo stilista Antonio Marras e a sua moglie Patrizia Marras, autrice del libro La moda non è un mestiere per uomini soli. Avremo le lezioni del notissimo Barba Sofia Matteo Saudino, ma anche le lezioni di Pippo Civati, le lezioni di Matteo Nucci, di Alessandro Giraudo, l'economista francese, ecco, di origini italiane. Avremo una serie di la cooperante Carla Vita Antonio, io non voglio fare mai troppi figli, quindi avremo un programma molto ricco, e consiglio sempre di guardarlo bene e scegliere le cose che uno preferisce.
0: Certo, che predilige chiaramente, anche perché il programma è veramente molto molto, saranno giorni intensi, ricchi assolutamente, ed è bene che uno magari se riesce a farsi anche un programma prima, così va miratamente,
1: certo,
0: insomma,
1: esatto,
0: dove è interessato. Allora senti, Gianmario, possiamo dare, se qualcuno volesse andare a vedere il programma, andare a vedere più nello specifico dove possono trovare trovarvi? C'è un sito, c'è la pagina Instagram, certo, anche se non sbaglio.
1: Allora, la grandinvasione.it è il sito che racchiude tutte e tre le edizioni, e quindi ci sono le varie sezioni Ivrea, Aosta e Chieri, e invece le tre pagine Instagram, la Grande Invasione Ivrea, Aosta e Chieri, per tutti gli appuntamenti e ovviamente gli appuntamenti di tutti i giorni.
0: Certo, chiaramente quelli quotidiani. Molto bene, allora io direi che si è pronti ad iniziare. Vi ricordo ancora la Grande Invasione da domani 29 maggio al 2 giugno, quindi in questo bellissimo festival della lettura, ripetiamo, per grandi e piccini, infatti la Grande Invasione ma anche la Piccola Invasione, quindi mi raccomando, partecipate in tantissimi. I programmi insomma sono accessibili chiaramente per chi volesse andare a vedere, come vi abbiamo detto, e un ringraziamento speciale, un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie davvero a te e a tutti i vostri ascoltatori e ascoltatrici, e vi aspettiamo come sempre numerosi e numerose. Grazie.
0: Senz'altro,
1: davvero.
0: Grazie, un abbraccio.
1: A presto, grazie.
0: Ciao ciao. Allora, buon festival e ancora grazie a Gianmario Pilo, organizzatore e curatore, uno dei due curatori ovviamente della Grande Invasione, e mi raccomando, ci saremo e spero anche ci sarete in tanti. Adesso proseguiamo con la musica su Radio Italia 1, sarà Toscano, Atlantide.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Take That chiudono l'appuntamento di oggi dell'Ora con la Mucchi. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro buon pranzo, vi do appuntamento a domani. Dalla Mucchi è tutto, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
4: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
3: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
5: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi Fai della Paganella, Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga; domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe; sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo; domenica il gran finale con la passerella a Roma.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Live. Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1 è in onda con
4: Federico, eccomi, buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai, vista l'ora, le 13 e 16 minuti in questo preciso istante, qui insieme a me, con il gossip è servito che parte ufficialmente su Radio Italia 1 in diretta fino alle 15 anche quest'oggi, con un sacco di aggiornamenti, novità, indiscrezioni e retroscena dal mondo dello spettacolo, dei VIP, delle celebrità, le notizie del momento, sicuramente per tenervi aggiornati con leggerezza, naturalmente fino alle 15 con anche tanta musica e lo spazio per commentare il tutto, per interagire con noi, insomma con i vostri messaggi. C'è il 347 049 3131 a disposizione, quindi scriveteci, mandateci i vostri audio, quindi formato di testo e anche audio, per stare insieme da vicino. Partiamo subito con la musica, Lost Frequencies e Nathan Nicholson, So Much Beauty.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina con Elettra Lamborghini, il suo ultimo singolo su Radio Italia 1. Allora, nel 2023 c'era stata l'interruzione della collaborazione tra Belen Rodriguez e Mediaset, che aveva fatto molto rumore. In questi anni sono circolati diversi rumors e anche delle smentite, con Fabrizio Corona ad esempio che ha dato più versioni contraddicendo pure se stesso. Comunque l'anno scorso la showgirl argentina è scesa sulla pista di Ballando con le Stelle come ballerina per una notte e per molti è stato un primo passo verso il trasferimento in Rai. Invece a sorpresa, nelle scorse settimane la 41enne è apparsa in due occasioni ad Amici di Maria De Filippi e poi il suo nome è stato accostato alla nuova edizione, soprattutto dell'Isola dei Famosi. Sembrava fatta. Le più importanti testate hanno annunciato che sarebbe stata proprio Belen a prendere in mano le redini del reality, che è stato in passato guidato da Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Ilari Blasi, Vladimir Luxuria e Veronica Gentili. Ma alla fine qualcosa è andato storto e i piani sono cambiati. Adesso è quasi certo che a presentare la nuova edizione dell'Isola sarà Selvaggia Lucarelli e secondo Davide Maggio, sempre ben informato di quel che succede in TV, Belen ha perso la sua occasione durante una riunione a Mediaset, quando hanno capito che qualcosa non andava. A svelare ulteriori dettagli è arrivato Gabriele Parpiglia, che negli anni ha anticipato un po' tutti, svelando anche retroscena e gossip sulle sorelle Rodriguez, che poi puntualmente si sono rivelati fondati. Quindi, secondo il giornalista, i vertici del Biscione non hanno affatto punito Belen e non le hanno preferito un'altra candidata, ma avrebbero agito anche per il suo bene. Hanno capito, si legge nella newsletter, che il no era forse una salvezza per la showgirl. Per quanto riguarda poi Alvin, che secondo Affari Italiani era stato scelto per affiancare Belen, pare che la sua presenza sia incerta. Parpiglia ha contattato la sua agenzia e hanno fatto sapere che navigano a vista e non hanno novità al momento. Stando alla ricostruzione fatta da Parpiglia, era quasi fatta quindi per Belen, ma proprio a un passo, diciamo, dal traguardo c'è stato un inciampo. A Cologno Monzese hanno organizzato un incontro per definire i dettagli finali del contratto, ma la conduttrice non avrebbe gestito al meglio proprio quest'ultimo step, fa sapere Parpiglia. Infatti si legge: abbiamo provato a ricostruire le ultime 72 ore prima del caos e il tutto parte dall'ultima chiacchierata di Belen con Mediaset. In quell'incontro organizzato per chiudere il contratto con la rete per l'Isola dei Famosi, oggi destinata a Selvaggia Lucarelli, c'è stato un momento che ha portato l'azienda a fare un passo indietro. Ma perché si sono tirati indietro? Senza rivelare i dettagli, la Rodriguez non si è giocata bene l'ultimo incontro, quello decisivo, quello finale con la rete. Possiamo affermare, scrive Parpiglia, che proprio lì si è definitivamente bruciata la sua occasione. Il no, però, non sarebbe arrivato subito dopo quella riunione, a cui invece sono seguite ore frenetiche, un po' di turbolenza fino alla chiamata che poi ha scatenato la grande delusione della Rodriguez. Durante l'incontro non c'è stato però il no definitivo, ci sono state ore convulse, giorni di riflessione fino alla telefonata che ha fatto scattare il caos e poi in ordine si sono susseguiti i vari incidenti che hanno riguardato Belen. Dispiace comunque per Belen, anche perché lei stessa dalla Clerice è sempre mezzogiorno aveva detto chiaramente quanto ci tenesse, no, alla conduzione dell'Isola dei Famosi, ma forse non era ancora arrivato il momento di rimettersi in gioco con un progetto così complicato che l'avrebbe portata dall'altra parte del mondo, nelle Filippine, per un mese e mezzo. Sia Mediaset che la Rai hanno dimostrato di essere interessate a Belen, quindi quando si sarà ripresa a livello psicofisico, insomma, non avrà problemi a tornare con un suo programma.

0: Damiano David, Nile Rodgers, Talk to Me su Radio Italia 1. Allora, accanto a Belen in queste ore, a quanto pare, c'è Patrizia Griffini, la Pettinese, ed è lei che risponde al telefono al posto della showgirl per rasserenare i toni. Belen è dunque tornata ufficialmente nella sua casa a prendersi cura di lei. C'è almeno una persona che le vuole molto bene, appunto l'amica Patrizia Griffini. A scriverlo è Gabriele Parpiglia, che aggiunge anche attorno a lei c'è il vuoto. Il giornalista infatti racconta che la showgirl argentina, dimessa dal policlinico nella giornata dell'altro ieri, è tornata nel suo appartamento di Brera ed è in compagnia dell'amica. Sottolinea però anche che in un momento così difficile, dice Parpiglia, Belen non può contare sull'appoggio dei genitori, che avrebbero scelto di tornare a vivere definitivamente in Argentina. Parpiglia ricorda anche i rapporti complicati degli ultimi mesi con la sorella Cecilia, anche se le due avevano dichiarato entrambe di essersi riconciliate. Secondo il giornalista, però, l'unica persona al fianco dell'Argentina in queste ore sarebbe proprio l'amica. C'è però da sottolineare che anche i padri dei suoi due figli stanno cercando di aiutare. Stefano De Martino, padre di Santiago, che è stata la prima persona accorsa in aiuto dell'ex moglie, e anche Antonino Spinalbese, papà di Luna Marie. I bambini infatti non sono con la mamma, in modo che lei possa riprendersi e possano essere tutelati da questa situazione difficile. Il giornalista ricostruisce poi quelle 72 ore che hanno anticipato il crollo di lunedì mattina della showgirl, tornando a quell'appuntamento, no? L'abbiamo detto prima, è andato male a Mediaset per l'Isola dei Famosi, gli incidenti stradali di qualche notte fa, ore di difficoltà che hanno avuto il loro apice il lunedì mattina con le richieste di aiuto di Belen, intervento dei soccorritori, infine il ricovero in ospedale, ore di apprensione per la conduttrice nei confronti della quale è scattata massima solidarietà da parte di tante persone comuni, ma anche di tanti colleghi del mondo dello spettacolo. In molti hanno compreso le difficoltà della showgirl, che ora ha molto bisogno di tranquillità, di tempo, di spazio e anche di un'amica, evidentemente, che le stia vicino per rimettersi in piedi piano piano.
1: Radio Italia 1.

0: I gemelli diversi con Tra le dita qui su Radio Italia 1. Parliamo anche di una cantante internazionale il cui appuntamento era previsto a settembre, ma con le dive si sa, cambiano spesso idea repentinamente. Così è accaduto infatti per Dua Lipa, che in fretta e furia ha anticipato addirittura non di uno, non di due, facciamo tre mesi il matrimonio previsto con Callum Turner a Palermo, e sta facendo i salti mortali, li sta facendo fare a chi poi deve organizzare il tutto, sarebbe meglio dire questo, perché tutto sia pronto per la data delle nozze, che si dovrebbero celebrare quindi la prossima settimana, tra il 5 e il 7 giugno. La data è ancora top secret per motivi di sicurezza, infatti saranno molte le superstar del cinema e della musica che voleranno verso la Sicilia per abbracciare e festeggiare insieme con i due futuri sposi. La pop star avrebbe effettuato la scorsa settimana un sopralluogo riservato in città al fine di definire nei dettagli l'organizzazione della cerimonia. Ad accompagnarla Donatella Versace. Le due avrebbero soggiornato a Villa Igea, la struttura che si appresta a diventare il quartier generale del matrimonio. La storia d'amore tra i due viene ufficializzata nel 2024, il primo incontro al ristorante The River Café di Londra. Dua Lipa stava cenando con suo padre mentre Callum era lì con degli amici, la cofondatrice del locale li ha presentati, e da qui lo scambio di numeri e uno scambio fitto fatto di interesse reciproco e poi sentimento. Durante un'intervista Callum Turner ha rivelato una curiosa coincidenza che riguardava il suo primo incontro con Dua Lipa. Entrambi stavano leggendo quel periodo lo stesso libro. Il destino ha voluto che si trattasse di Trust di Hernán Díaz, autore particolarmente apprezzato dalla cantante, trasformando così una semplice lettura in un momento decisivo per la loro conoscenza.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Tropico con Quasi in Blu su Radio Italia 1. Allora, ci sono delle dichiarazioni davvero sorprendenti, shock, di Anne Hathaway. Sono stata quasi cieca per 10 anni, ha rivelato l'amatissima attrice, momento protagonista sugli schermi globali del secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, e ha fatto questa rivelazione in occasione di un'intervista al podcast del New York Times. L'attrice interprete di Andy ha dovuto affrontare nella sua vita un serio disagio legato alla vista, che l'ha colpita in un'età chiave sia per la vita personale che per la sua carriera lavorativa, ovvero quando aveva fra i 30 e i 40 anni. In realtà chiamare disagio il problema che ha affrontato Anne Hathaway è eufemistico, perché a causa di una cataratta precoce che l'ha colpita in giovane età, infatti è stata dichiarata cieca dall'occhio sinistro anche a livello legale e burocratico, quindi una situazione vissuta con spirito di resistenza. L'attrice infatti ha detto di essersi resa conto di quello che aveva affrontato solo quando, grazie a un intervento chirurgico, la situazione si è risolta. Non mi ero resa conto di quanto fosse grave la situazione finché non ho potuto finalmente vedere di nuovo l'intero spettro dei colori, ha raccontato. E raccontando questa malattia che l'aveva colpita in un'età così giovane, Anne Hathaway ha spiegato che per le persone che soffrono di cataratta è come vedere attraverso un cristallino opaco, diventa difficile leggere, guidare di notte o vedere l'espressione sul volto di un amico. Un periodo di grande difficoltà superato grazie alla scienza e un intervento chirurgico che fino a pochi anni fa era impensabile. E a proposito di chirurgia, in un'altra intervista a Elle, l'attrice ha risposto alla domanda relativa al ricorso alla chirurgia plastica, non ammettendolo, anzi dicendo a volte le persone sono sicure di cose che non sono vere, ma non escludendo che in futuro possa decidere di ricorrere a un lifting per il viso. E d'altronde, insomma, che male ci sarebbe? La tua musica.

0: Better Times, il nuovo singolo di Robin Schulz su Radio Italia 1. Allora arriviamo alla nostra pausa caffè, tra pochissimo ripartiamo insieme con la nostra seconda ora in diretta fino alle 15. Intanto arrivano una serie di canzoni senza interruzioni e poi ripartiamo insieme su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
0: La tua musica su Radio Italia 1. I just love to say it. J.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rieccoci insieme con Ultimo e il suo nuovo singolo, si intitola Romantica, qui su Radio Italia 1 alle 14:09 i minuti in questo istante di giovedì 28 maggio. Sempre insieme in diretta con me Federico, ancora un buon pomeriggio fino alle 15 insieme, poi dalle 15 alle 18 ci sarà Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, dalle 18 alle 20 spazio Sergio Melito per Gossip Play. 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp. E ripartiamo anche dalla musica, c'è anche Johnny Scandal, Milano Temporale.
1: Radio Italia.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno io

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

Piero Mancino con gennaio 2016 su Radio Italia 1. Allora, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tornata di stretta attualità per via dell'ultima udienza che di fatto ha formalizzato la fine del matrimonio, spiana la strada alle già annunciatissime nozze della conduttrice con Bastian Müller. Mi sposo non appena arriva il divorzio, ha dichiarato lei qualche mese fa, rinviando quindi a una formalità che si palesa come in arrivo tra circa 40 giorni. Ma se tutti parlano delle seconde attese nozze di Ilary, meno attenzione pare venga prestata all'ipotesi che pure lui, Francesco Totti, possa risposarsi una volta che il vincolo matrimoniale con l'ex moglie sarà sciolto anche legalmente. Della questione parla il settimanale Oggi nel numero in edicola, rilanciando l'ipotesi seconde nozze anche per l'ex capitano e la sua compagna Noemi Bocchi. Rispetto alla ex moglie Ilary Blasi, impegnata in TV con la conduzione di popolari programmi come Il Grande Fratello VIP, Francesco Totti è sicuramente meno esposto a livello mediatico. Lui stesso ha tenuto sin dall'inizio un profilo molto basso, ma nella teoria, esattamente come Ilary, anche lui può sposare Noemi Bocchi, che è libera come lui. Anche l'attuale compagna di Totti, infatti, è reduce da un precedente matrimonio e 5 mesi fa è arrivata la sentenza parziale di divorzio tra lei e l'ex marito Mario Caucci. Quindi che succede? Pronti al grande passo anche loro? Secondo quanto risulta al magazine Oggi, i due non hanno fretta di formalizzare e di sicuro prima di fare un passo verso l'altare aspetteranno che la guerra con Ilary Blasi e quella con non meno feroce con Caucci siano davvero finite. Su quando questo avverrà, però c'è un punto interrogativo, perché al momento è difficile da capirlo. In assenza di accordi, i più ottimisti stimano in altri 2 anni la durata minima del conflitto. Per ora dunque la certezza che i fiori d'arancio profumeranno le giornate di Ilary e Bastian, innamoratissimi e impazienti di pronunciare il loro tanto atteso sì

0: Tu mi piaci tanto con Saif su Radio Italia 1, le dichiarazioni che Francesco Totti ha riservato alla figlia Chanel, vincitrice dell'ultima edizione di Pechino Express, hanno ribadito l'orgoglio del papà per la sua eccezionale esperienza televisiva. È stata più forte di quanto io credessi, è stata brava, non ha vinto perché era raccomandata, ma perché lo ha meritato, ha detto l'ex capitano della Roma, che adesso con la sua secondogenita sembra aver definitivamente riequilibrato un rapporto prima segnato dalle tensioni. A raccontarlo è Alberto Dandolo nella sua rubrica I buoni, belli e cattivi, pubblicata sul settimanale Oggi, che entra nel dettaglio di questa dinamica familiare finalmente serena anche grazie a un intervento speciale, quello di Fiorella Totti, la mamma di Francesco e quindi la nonna di Chanel. Fino a qualche mese fa le indiscrezioni parlavano di alta tensione tra Francesco e la figlia Chanel per via della sua partecipazione proprio a Pechino Express, tutt'altro che ben vista dal padre della ragazza. Un malcontento che si andava ad aggiungere a quello pregresso, dovuto prima alla separazione da Ilary Blasi e poi al feeling mai nato tra Chanel e la compagna del padre, Noemi Bocchi. Ora però lo scenario si racconta come completamente diverso, con una pace tra padre e figlia finalmente ristabilita. In realtà non c'era stata una rottura definitiva, i rapporti non si erano mai veramente interrotti, ma le turbulenze negli ultimi anni, complice la separazione da Ilary Blasi, non erano mancate, precisa il settimanale. Quindi la situazione attuale, che vede padre e figlia sereni e rapporti formali con la nuova compagna Noemi Bocchi e con nonna Fiorella, mamma dell'ex campione, a fare da mediatrice. E per suggellare il superamento di ogni tensione, in programma ci sarebbe anche una vacanza estiva pensata per festeggiare la vittoria per Pechino Express di Chanel, ma soprattutto l'amore indiscutibile che lega padre e figlia.
1: Radio Italia 1.

0: Sabrina Carpenter, House Tour, su Radio Italia 1, il gossip è servito, c'è anche questa, è importante da raccontare. Gerry Scotti pare abbia sposato in gran segreto la storica compagna Gabriella Perino, a cui è legato da ormai 15 anni, mentre nel mondo dello spettacolo gli annunci, no, sulle nozze si proclamano con netto anticipo attraverso ogni tipo di canale, il noto conduttore 69enne ha sorpreso tutti con una scelta davvero controcorrente, suggellando il suo saldo legame sentimentale con un matrimonio che è stato ovviamente tenuto lontano da ogni forma di pubblicità. A rivelarlo solo oggi, a distanza di ben un anno e mezzo però dalla celebrazione, è il settimanale Gente, che riporta le confidenze degli amici della coppia sull'evento sorprendente. Amici che, come racconta il giornalista Roberto Alessi, riportano i dettagli senza risentimento, anzi ridendoci anche su, dal momento che nessuno di loro è stato invitato. Dal 2011 Gerry Scotti è legato a Gabriella Perino, architetto milanese riservatissima, lontano dal clamore mediatico, al punto da non possedere nemmeno una pagina social. Dopo anni di convivenza, quindi la decisione di sposarsi un anno e mezzo fa. In un modo decisamente inconsueto, si sono sposati in comune a Milano, senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti e amici, soltanto loro due. Il racconto riportato dal settimanale Gente: non hanno fatto ricevimento, men che meno lista no, nessuna partecipazione, nessun pranzo, torta, brindisi, festa, niente. Almeno il bacio se lo saranno andati, beh, quello sì, dai. Di certo la coppia ha annunciato la notizia alle persone più intime, che però, considerato il legame forte e longevo, già li consideravano come marito e moglie da sempre. Gabriella Perino, 60 anni, è un architetto conosciuta per il suo stile minimal. Lei stessa ha ristrutturato il loft in cui vive con Gerry Scotti a Milano, all'ultimo piano di un palazzo d'epoca nei pressi della chiesa di Sant'Ambrogio. Anche lei, come Gerry Scotti, ha un matrimonio alle spalle, due figli, e proprio grazie ai loro ragazzi che frequentavano la stessa scuola, i due si sono incontrati dopo anni, da ragazzi si conoscevano, iniziando una relazione che pian piano ha portato alla convivenza e poi, insomma, un anno e mezzo fa anche al matrimonio, in gran segreto. Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazional popolare come me. Io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei, non ama il clamore, quasi la infastidisce, disse di lei Gerry Scotti tempo fa, e pare sia stato proprio lui a spingere verso le nozze, proprio come i loro tre figli, che spingevano nella direzione di vedere i loro genitori uniti anche formalmente in un'unione tanto affiatata.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4-5.

0: Francesca Michelin, una donna non può, io mi fermo qui, ci ritroviamo nell'appuntamento del venerdì, domani pomeriggio, dalle 13 fino alle 15 su Radio Italia 1. E adesso, tra pochissimo, anzi, vi lascio in compagnia di Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18, poi dalle 18 alle 20 arriverà anche Sergio Melito per Gossip Play. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina a denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del super boss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara alle 15.08, giovedì 28 maggio, fa caldo caldissimo ma noi siamo qui con voi e per voi, ovviamente con i nostri Radio Italia Unici che ascoltano tutte le nostre dirette e a oltre, posso dirlo, perché in tanti siete collegati anche quando non ci sono le nostre dirette per ascoltare la nostra rotazione musicale, la nostra playlist durante la notte, durante il weekend. Come state a parte il caldo? Tra poco vado a leggere ad ascoltare i vostri messaggi, socializzando con la Simon che quest'oggi andrà a curiosare nelle pagine social official dei nostri artistoni e dei nostri pipponi, ma la regina di Radio Italia 1 è la musica, quindi ascoltiamoci Mr. Rain con Effetto Michelangelo.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi, non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Giovanotti Alfa con il loro Buon Vento, un nuovo singolo per loro, lo state richiedendo tantissimo. E qual è il numero prezioso per richiedere le vostre canzoni preferite, fare le vostre appunto scelte musicali, le vostre dediche? È il 347-049-3131, il numero appunto importantissimo per scegliere la vostra musica, ma soprattutto anche per argomentare sulle nostre news, per raccontarci quello che state facendo, da dove ci state ascoltando. Il numero prezioso è lì per voi, riceviamo ogni giorno tantissimi messaggi, quindi grazie veramente di cuore a tutti i nostri Radio Italia Unici. Tra poco parleremo di Gerry Scotti, cosa avrà combinato? Beh, una cosa bella, dai.
1: Radio Italia 1.

Maya con la sua nuda. Allora, cosa ha combinato Gerry Scotti? Si è sposato? Si è sposato in segreto con la sua compagna Gabriella Perino, a cui è legato da 15 anni. Mentre nel mondo dello spettacolo abbiamo annunciato in questi giorni un sacco di nozze future, tra poco parleremo anche di altri due vipponi, lui cosa fa? Ha sorpreso tutti con una bella scelta controcorrente e si è sposato senza averlo, senza forma di pubblicità. A rivelarlo solo oggi, ovviamente è una cosa che riguarda un po' di tempo fa, non è successo, ma l'ha dichiarata solamente oggi, ragazzi, cioè praticamente nessuno lo sapeva, pensavamo tutti che fosse soltanto fidanzato, invece no, lui si è sposato con una, non lo cosa ha fatto, una cerimonia super riservata, perché i paparazzi non sono riusciti, no, si sono sposati in comune a Milano senza neanche i testimoni, non so come abbiano fatto, perché qualcuno ci dovrà essere per testimoniare, avranno preso due a caso per la strada, non hanno fatto ricevimento, non hanno fatto lista nozze, niente, proprio solo una cosa per loro due. Però che bello, ragazzi, perché hanno tolto un po' i fronzoli di tutta quella che è, no, la cerimonia, il pranzo, lo stare insieme, la festa, e hanno veramente solo si sono detti sì reciprocamente per tutta la vita. Bellissimo, ragazzi, bravo, ci è piaciuta questa scelta di Gerry Scotti. Beh, qualcuno sarà magari a sfavore, qualcuno a favore, ma in molti vorrebbero fare così. Senti, prendiamo due, facciamo mettere una firma e ci sposiamo. Bravo il nostro Gerry Scotti, ci piace, ci piace, ci piace. La tua musica.

Laura Pausini con Immensamente. Allora salutiamo chi al 347-049-3131 sta scegliendo la canzone preferita, ma salutiamo anche tutti coloro che ci stanno scrivendo che domani partiranno per il ponte, ovviamente 2 giugno, quindi molti partono domani, lunedì di vacanza, si sta ancora belli fuori fino a martedì e poi magari si rientra anche mercoledì mattina, perché no? Quindi godetevi ovviamente questo lungo ponte. Noi ovviamente martedì non andremo in onda, ma ci saremo lunedì, quindi vi terremo compagnia. Quindi saluto Sandro che al 347-049-3131 richiede proprio l'ultima di Ram, bellissima, molto molto estiva, aspettavamo il suo singolo estivo e quindi ce l'abbiamo e lo potete richiedere qui su Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Viaggio verso il paradiso.
1: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. E allora, ieri sera c'è stato un bel blackout a Torino, intanto me ne stati dicendo. Sì, ma anche tu hai visto Torino senza luce, senza... Sì, ma poi ci sono stati un sacco di problemi per quello che riguarda proprio nei locali. Quindi molte persone non sono riuscite a cenare, sono rimaste al buio. Quindi si è aperta sicuramente una causa, una serata da buttare, con un centinaio di clienti mandati a casa e migliaia di euro di fatturato in fumo a causa dei blackout, senza comunque contare anche i danni agli elettrodomestici e alla merce da buttare. L'elettricità in alcune zone di Torino è tornata soltanto in tarda mattinata.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Sinclair, I Can't Wait, apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Sono in compagnia dei vostri messaggi qui al 347-049-3131. Che bello vedere tutti i nostri radiotele 11 che sono gasatissimi perché domani partiranno e faranno questo lungo ponte con giorni fuori porta. Abbiamo visto il meteo, temperature caldissime, quindi preparatevi col costumino da bagno, con la crema solare per andare al mare, in montagna o al lago, fare belle passeggiate, immergervi nella natura, perché poi ovviamente si ricomincia e poi fino alle vacanze non abbiamo più niente, ragazzi. L'ultima festa, e poi si partirà ovviamente per le ferie.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se fossi un pittore?

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: cattive abitudini, Mace Salmo e Cola Pesce qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18. Allora, Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio, nozze blindatissime in Sicilia e ci saranno degli ospiti, ragazzi, pazzeschi. Loro si sposeranno a settembre, durerà 3 giorni questo matrimonio, quindi nel weekend tra il 5 dal venerdì, sabato e domenica, vero? Ok, perfetto. In particolare c'è questa splendida villa che verrà comunque addobbata, immaginiamo, con i migliori fiori e quant'altro. I festeggiamenti continueranno anche a Palermo, alla Galleria d'Arte Moderna, a Palazzo Gangi. Ma tra gli ospiti noi vogliamo sapere chi sarà invitato a questo matrimonio. Beh, tutti, da Donatella Versace, credo, perché sarà storica amica ovviamente di lei, a pare appunto Elton John, tutti i pipponi più incredibili li avremo lì quel giorno, non si sa ancora quale, stiamo aspettando perché noi vogliamo andarci, ovviamente, quindi tantissimi pipponi. La cosa che ci interessa di più è pensare che durerà 3 giorni, quindi anche voi state organizzando il matrimonio che dura per 3 giorni, e per 3 giorni intendo proprio, c'è festa H24, quindi non si fermeranno un attimo i nostri pipponi. Benissimo, ci saremo ragazzi, andremo anche noi, ho deciso, regia, pago io per tutti.
1: Radio Italia 1.

0: Anna con la sua canzone estiva ci porta dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità, il nostro muoversi in Piemonte, quindi ci riascoltiamo qui fra pochissimo in compagnia della Simo.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Si raccomanda particolare prudenza per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino tra Corso Francia e Brugher in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade e autostrade piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Take That, You're a Superstar. Allora, in questi giorni ne abbiamo parlato molto, ovviamente, del malessere psicofisico di Belen. Non vogliamo più parlarne assolutamente, ma vogliamo invece dirvi una cosa bella che c'è stata in tutta questa, in questa vicissitudine, successa anche da Caterina Valivo durante la TV, e c'è proprio la, la confessione di Andrea Biavardi di oggi, che dice che gli sono state proposte delle foto di Belen proprio nel momento in cui era stata male, anche nel momento in ospedale, perché comunque il papà c'è sempre, lui le ha rifiutate assolutamente, non le ha volute per il suo giornale. Sta passando un momento difficile, nessuno deve dare giudizi, e Biavardi ha detto: voglio proprio farmi una confessione, cioè noi siamo giornalisti e non siamo carnefici, quindi assolutamente io quelle foto non ne ho volute, in questo momento non ne stanno girando, e noi speriamo sempre che cambi un po', che l'onda sia proprio quella, no? Che comunque le persone che sono persone di spettacoli, personaggi dello spettacolo che sono anche persone, non devono comunque poi sentirsi anche vittime, no? Di questi i fotografi, una volta erano i paparazzi, adesso con i semplici cellulari appunto si possono vendere anche le foto a qualsiasi giornale e quindi pubblicarle. In questo momento non abbiamo foto, speriamo che ci sia veramente un'adesione di massa ad evitare questi momenti orrendi, veramente orrendi, della vita di un personaggio che è un personaggio pubblico, è vero, però comunque pur sempre una persona.
1: Radio Italia 1.

0: Free to Love. Allora, Brian May, storico chitarrista dei Queen, ha partecipato in compagnia del compositore Daniel Pemberton alla premiere londinese di Master of the Universe, questo film reboot live action dei Dominatori dell'Universo, che arriverà nelle sale il 5 di giugno. Ha lavorato a questa colonna sonora rock, l'aveva annunciato con un post su Instagram, che stava appunto lavorando per questo film ed era molto entusiasta di dare la notizia, sfoderando anche la sua collezione di action figure, di figurine. Quando abbiamo finito di registrare con Brian, lui è sparito per poi tornare con questa enorme scatola di questi milioni di figurine originali di E-Man, alcune delle quali avevano le braccia e gli arti mancanti. Abbiamo detto, boh, a questo punto dobbiamo fare assolutamente qualche cosa, ed è nato questo progetto meraviglioso, questa colonna sonora fantastica, e ieri l'hanno presentato, quindi abbiamo questo video di Brian May, che aveva appunto già detto sui social, comunque postato, che avrebbe voluto, che ci teneva tantissimo a fare questo Master of the Universe, firma la colonna sonora, e quindi noi ci andremo poi ad apprezzarla tra poco, quando riusciremo poi a sentirla, vero regia? Arriverà prestissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Punk, Feel Everything qui su Radio Italia 1. Allora, si parla già di Sanremo ovviamente, ma già dal giorno dopo che è finito si parla di Sanremo, ma in questo momento Stefano De Martino sta già lavorando e potrebbe esserci la presenza della conduttrice di Mediaset che nessuno conosce, la signora Maria De Filippi. Ma chi la conosce? Assolutamente no. No, vabbè, il nuovo direttore artistico, che appunto Stefano De Martino pare sia già immerso proprio nella costruzione un po' dello show, a capire un pochettino su quale trend vuole andare, quale trend dare appunto a questa edizione del Festival di Sanremo. Sicuramente pare, non è certo, però si vuole ridurre un po' il numero dei big in gara, e pare che appunto possa fare la sua comparsata almeno in una sera la nostra Maria De Filippi. Ovviamente è tutto un work in progress e anche

0: dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, un solo game dunque dalla vittoria. Il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP: ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C. Martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

elettronica, il tempo in me, sono loro ad aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Sto leggendo i vostri messaggi, vi lamentate il gruppo del gran caldo, ma ci sta ovviamente. Qualcuno di voi ieri sera è rimasto senza luce, avete visto questo e anche sentito la notizia di questo blackout su Torino, ancora in alcuni punti della città non c'è luce, quindi più tutti con i condizionatori attaccati, ovviamente abbiamo fatto un po' di danno, vabbè, ci sta. Salutiamo allora Pino Renato e lui da Borgaro. Ciao Pino, buona serata e buon lavoro a tutti, grazie. Cosa dedica ai nostri Radio Italia Unici, Pino? Ah, Besso, che sta arrivando adesso, che meraviglia, grazie Pino,

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Maledetto me.
1: Fulminacci con la sua Maledetto me. Parliamo di Mogol. Ci piace questa notizia su Mogol. La proposta contro le canzoni che insultano le donne, multa da 50.000 euro. Il paroliere, ospite in collegamento oggi con il salotto di Caterina Balivo, ha dato questa news pazzesca. Quindi propone una multa di 50.000 euro contro testi di canzoni ritenute volgari che insultano le donne. Il paroliere, oggi in collegamento appunto alla Volta Buona da Caterina Balivo, ha spiegato: certi testi secondo me dovrebbero essere multati, soprattutto se insultano le donne, non è possibile mancare di rispetto in questo modo. Beh, siamo molto molto contenti. Forse lui fa riferimento un po' a questi testi della nuova scena trap, dove i ragazzini appunto scrivono cose anche abbastanza pesantine. Mogol sostiene inoltre che se il testo offende le donne non dovrebbe essere ammesso neanche alla SIAE, e questo accade, ha spiegato appunto il produttore discografico, perché manca ancora una legge che proibisce l'insultare le donne. Ma perché mai bisogna favorire canzoni che offendono le donne e le mamme? Beh, sarebbe bello, caro Mogol, visto che tu sei il presidente, anche ci piacerebbe veramente tantissimo, e noi facciamo il tifo per te. Quindi metti in atto assolutamente questa multa meravigliosa, così magari avremo testi un pochettino più gentili, un pochettino più carini all'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: questa è Viabilità, ci ascoltiamo Muoversi in Piemonte, diamo la linea alla nostra regia fra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 227 Masserano-Lessona viene chiusa per una manifestazione a Lessona dalle 8.15 alle 11.15 di domenica 31 maggio. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

di Madonna cosa avrà combinato. No, c'è una bellissima notizia da parte sua, una bella iniziativa che ha preso per ricordarsi un po' anche delle sue origini, e quindi tra poco andremo assolutamente a parlarne. Intanto al 347-049-3131 vado a salutare Paola, che vuole ascoltare la canzone di Paola Iezzi, Stessa Direzione, che Paola sarà tra l'altro sabato ad un mega concertone che ci sarà qui a Torino, quindi sicuramente la potrete vedere anche live. Allora, ciao Paola, arriva tutta per te questa Stessa Direzione, che ci piace tanto tantissimo, ci piace soprattutto molto il nuovo look di Paola Iezzi, è vero ragazzi?

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Mezzo Paradiso, i romantici. Allora, abbiamo parlato prima, volevamo parlarvi dell'iniziativa di Madonna, che quando ha iniziato è stata ospitata in questa music building, questi 12 piani di studio di registrazione, sale prove, dove i musicisti affittavano stanze, e lei è stata ospitata dagli anni 80, i primi anni 80, per 4 anni ed è diventata famosa poi anche per questo studio di registrazione. Allora, la sua iniziativa in questo momento è questo: ha stretto una collaborazione con una piattaforma americana specializzata negli affitti per coprire un mese di spesa a tutti i musicisti che oggi occupano uno spazio proprio al music building, perché le ricorda, vuole proprio far vedere un po' come lei ci è arrivata, no? al successo. Cioè, è stata lì, ha imparato delle cose, poi lì è stato un trampolino di lancio, e quindi non è solo una mossa promozionale, è un gesto che ha un significato particolare per la nostra regina del pop, perché ogni giorno arrivavano a New York tantissimi giovani con un sogno, e più delle volte senza un soldo, e per quanto abbia faticato, quando sono arrivata qui senza nulla, ripenso a quel grande affetto, quel periodo della mia vita. E quindi è un po' anche una promozione, perché sappiamo che sta uscendo il suo album. Però, ragazzi, se avete un'età giusta,

0: Lei è Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Lui ormai sa tutto di me, perché ogni sera mi interroga sulla storia della musica e mi trova sempre una capra, come diceva qualcuno.
1: Cara Simona, intanto ciao,
0: Sergio, ciao,
1: perché io ricordo che sono educato, eh.
0: Ti avrei
1: sì,
0: salutato,
1: te la faccio una domanda.
0: Ti avrei salutato subito. No, non
1: proprio
0: sono,
1: su Mara Sattei.
0: Ti prego, non sono nelle condizioni.
1: È facile, no. Ma questo è facile, ti prego, Simo. Mara Sattei l'hai giustamente disannunciata così.
0: Okay.
1: Ma in realtà, ma questa la sai, secondo
0: ma non
1: me.
0: La, ma perché devi mettere
1: secondo,
0: la mia ignoranza?
1: Secondo me la sai.
0: Non lo so.
1: Ma in realtà l'anagrafe Mara Sattei,
0: no, non lo so.
1: Come
0: no,
1: si chiama?
0: Non lo so.
1: Pensaci un attimo.
0: Ma non ce la faccio. Ragazzi, voi dovreste avere veramente
1: intanto
0: un monitor
1: lei è sorella
0: per vedere.
1: Di...
0: Non so niente di Mara Sattei,
1: allora,
0: sono
1: doppia
0: ignorante.
1: Domanda.
0: Dai, dillo tu.
1: Sorella di Da Sup.
0: Ok.
1: E vabbè,
0: da
1: Filippo,
0: super.
1: Devi anche non saperlo.
0: Mara Sattei, non lo so cos'è.
1: Perché del genere rap, ma, un
0: io non me ne intendo molto, sì.
1: Che non si fa mai vedere, infatti.
0: Okay,
1: ma in
0: e
1: realtà
0: poi,
1: l'anagrafe
0: si
1: Mara Sattei
0: si chiama come?
1: Udisci, udisci.
0: Dai, vai, insegnamelo.
1: Sara Mattei.
0: Ah, bellissimo. Quindi no, hanno fatto
1: vabbè, le, potevi
0: hanno,
1: anche fare la faccia più stupita, però non è così scontato. Dovevi dire, Sergio, ma quante ne sai?
0: Ma quante ne sai?
1: Ma no, lascia perdere, dai, Simone.
0: Allora,
1: dai,
0: le cose che non sai di me, le cose
1: Sara
0: che non
1: sei.
0: Brava,
1: che bello,
0: è vero, è vero. Come quando io ti chiamavo
1: Mergio
0: Selito.
1: Ok, va bene.
0: Anche noi abbiamo
1: la mia perla, te l'ho regalata, dai.
0: Grazie, Sergio.
1: A domani,
0: buona
1: Simo.
0: Diretta, grazie.
1: Grazie.
0: A domani con tutti voi, cari radici alle 11, sempre dalle 15 alle 18. Domani ci racconterete cosa farete in questo super weekend lungo, perché alla fine poi dai, chi è che non si è preso lunedì per stare a casa?
1: Io.
0: Per raggiungere noi ci saremo, vero Sergio?
1: Sì.
0: Noi ci saremo, io ci sarò anche domani come Sergio, sempre dalle 15 alle 18, ma vi lascio con lui fino alle ore 20. Mi raccomando, passate una bella serata, come vi saluta sempre la Simo e Venanza e baby, ciao ciao, a domani.
2: Radio Italia 1, ora esatta.
3: Sono le 18.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Italia 1.
5: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno io.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Ehi là, Radio Italia 11, buonasera, in onda con Sergio Melito naturalmente, 6 minuti dopo le 18 di questo giovedì 28 maggio, ben trovati, ben ritrovati, insieme come sempre da qui al capolinea delle 20, come state, tutto bene? Oggi un grado in meno, ma non lo so, tanta afa quello sì... È l'elemento che contraddistingue questo pomeriggio, magari qualche nuvola in più, ma tanta afa. Non so se la sentite o la state sentendo anche voi. Per dirmelo, per comunicarmelo, per raccontarmi come va la vitaccia, 347-049-3131. Musica e notizie, come sempre, partiamo!
2: Radio Italia 1.

Bene, bene, che inizio ragazzi stasera con Bruno Mars e Risky Doll, 18 e 10 minuti. Allora cominciamo subito con le note dolenti. Domani venerdì 29 maggio, sciopero, disagi per treni e aerei, non si ferma GTT però, a Torino due mobilitazioni contro guerra e genocidio. Sarà comunque un venerdì nero che anticipa un weekend potenzialmente lungo e strategico, prevedibili disagi per chi viaggia. Sì, quindi a Torino domani si fermeranno i treni, ma come dicevo non il trasporto pubblico locale. Sciopero generale, quindi dal trasporto marittimo a quello ferroviario, da quello aereo a quello locale su scala nazionale, ma lo sciopero interesserà anche le autostrade, il settore scolastico, quello sanitario e i vigili del fuoco. Per quanto riguarda la città di Torino, ribadiamolo, trasporto pubblico locale, GTT informa che il gruppo non sarà interessato dall'agitazione. Invece per chi si sposterà in treno sarà un momento più difficile. Per l'adesione allo sciopero del personale del gruppo FS Italiana, Italo e Trenord, uno stop che avrà inizio alle 21 di stasera e perdurerà fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio. Dicevamo disagi anche per chi viaggia in aereo, a rischio anche scuole e sanità. Stop invece di 4 ore per i vigili del fuoco, precisamente tra le 9 e le 13 del mattino per il personale turnista. Questo è quanto, siamo partiti così, speriamo ci siano notizie anche migliori, eh?

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Questa era One Last Time, 18 e 19 minuti e continua anche l'emergenza blackout in città. Tante le reazioni di cittadini, ristoratori, alla terza serata al buio, per la terza sera di fila infatti Torino al buio, il caldo ha provocato interruzioni, i Dairen dicono siamo in trincea, c'è da lavorare. Il grande caldo, forse perché è improvviso, perché si sa che d'estate o comunque con la bella stagione il caldo aumenta, ma sarà che è arrivato repentino e senza preavviso, quindi la necessità di accendere condizionatori e ventilatori in case, negozi e uffici sta stressando la rete elettrica cittadina che, come ha ammesso il sindaco, insomma è vecchia, ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di un processo di rinnovamento infrastrutturale che richiederà tempo, quindi... Sono già tre le sere di seguito, cittadini senza più pazienza, naturalmente, commercianti pluribeffati, perché in molti casi il prolungato blackout, l'hanno vissuto due volte, perché come cittadini e come ristoratori, come commercianti impossibilitati a lavorare, il salto della corrente ha avuto per molti ristoratori un costo piuttosto salato, tutto il cibo preparato da buttare, i clienti da far tornare a casa perché senza luce non si conserva né si ospita, e quindi insomma speriamo che Dairen e non solo Dairen stiano risolvendo questo problema, consci del fatto che anche se il caldo è stato improvviso, repentino e prematuro, da qui in avanti queste giornate sempre così calde e afose arriveranno e saranno all'ordine del giorno, visto che non siamo ancora in estate. Detto questo, 18 e 21 c'è Eddie Brock e poi anche Modà con Bianca Azzei.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: di andar via.
1: Io ti amo e voglio troppo dirlo.
2: Imodà con Bianca Zei, ti amo ma non posso dirlo. 18 e 27 minuti su Radio Italia 1. Salutiamo dei Radio Italia 11 che ci hanno mandato una splendida cartolina da Fuerteventura, meravigliosa Fuerteventura, Isole Canarie. Olè, Fiammetta e Roby, grazie a nome mio, a nome di tutti i colleghi di Radio Italia 1, naturalmente grazie per il pensiero. Le cartoline, un tempo si raccoglievano tantissime cartoline, adesso con l'avvento del digitale, dei social, si manda un WhatsApp, no, è più bella la cartolina, continuate a mandarcela anche voi.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Vi ricordiamo che sul nostro portale potrete trovare ancora più notizie sulla situazione in tempo reale della mobilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, loro sono Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets, quando sono le 18:35 minuti. Che bella la Fiat 500 Topolino. Perché ve ne parlo? Perché da giovedì 11 a domenica 14 giugno Torino ospiterà un grande raduno internazionale per celebrare proprio i 90 anni della Fiat 500 Topolino, questo iconico modello presentato ufficialmente il 15 giugno 1936. È un evento organizzato dal Topolino Auto Club Italia in occasione del 60° anniversario dell'ASI, e rientra nella tradizione dei festeggiamenti a cifra tonda della storica vettura, con il supporto della città metropolitana di Torino, della Federazione Europea Fiat Topolino Club e del Club Topolino Fiat Torino. Il capoluogo piemontese quindi si prepara ad accogliere ben oltre 130 equipaggi provenienti da tutto il mondo, e quando dico da tutto il mondo parlo di Scandinavia, Nuova Zelanda. Prodotta dal giugno 1936 al gennaio 1955 in oltre 520.000 esemplari, la 500 Topolino, nata negli stabilimenti storici del Lingotto, poi successivamente in quelli di Mirafiori, viene considerata la madre di tutte le 500, quindi calendario di una manifestazione che sarà ricchissimo da giovedì 11 a domenica 14 giugno. 4 giornate ricche di tappe culturali, turistiche, enogastronomiche, pensate proprio per valorizzare le eccellenze del territorio.
1: Radio Italia 1.

e 43 minuti, Radio Italia 1 con la musica di Sophie and the Giants e la sua Loser. 347-049-3131, ricordo il numero WhatsApp al quale potete intervenire, al quale potete scrivere per comunicarci qualsiasi cosa vi passi per la cabeza. Andiamo avanti, la canzone nuova di Francesco Gabbani adesso si intitola Summer Fun.

0: Lady Gaga, Daci e Runaway su Radio Italia 1. Amici, abbiamo parlato prima delle celebrazioni per la Fiat Topolino 500, ma parliamo adesso delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno. E ricorrenza che ricorda il referendum del 2 giugno 1946, in cui il voto popolare, esteso per la prima volta anche alle donne, decretò il passaggio dell'Italia al sistema repubblicano. E per questa ricorrenza l'amministrazione comunale di Torino ha predisposto un palinsesto di appuntamenti pubblici che toccheranno Piazza Castello e il Teatro Regio, alternando cerimonie istituzionali, momenti musicali e proiezioni storiche. Ci sarà appunto, come detto, un evento speciale al Teatro Regio. Il sipario si alzerà alle ore 19:30 con i saluti istituzionali del sindaco e delle altre autorità cittadine. Dopo avrà inizio la parte artistica con la CFM Big Band, che proporrà un'antologia di brani swing americani degli anni 40, attingendo al repertorio di grandi autori come Benny Goodman e Glenn Miller. E poi proiezioni storiche e performance corali delle nuove generazioni. Tutto questo martedì 2 giugno per celebrare l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: 18, 57 minuti, 40 secondi, siamo ad un passo dall'appuntamento con l'informazione nazionale e internazionale, quindi siamo al giro di boa che ci porterà ad affrontare insieme la seconda ora su Radio Italia 1 per questo giovedì 28 maggio. La canzone che ci fa chiudere ufficialmente l'ora è di Lola Young e si intitola Dealer.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
0: L'economia.
2: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
3: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
2: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri, è un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori, nessuno vuole un debito fuori controllo ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base, già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 e parte dei convogli a lunga percorrenza, domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto in calo lo spread che si attesta a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.
4: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

Allora lasciamo il Delta V, del regolo a Milano, siamo nella seconda ora insieme, 19:07, mannaggia, Sinner fuori dal Roland Garros, poverino, anche lui è umano. Ha vomitato, è uscito dal Roland Garros battuto da Cerundolo e dal caldo, e lui stesso poi a mente fredda ha detto: sconfitta difficile da accettare, farò dei controlli. E lui stava per chiudere la partita contro Juan Manuel Cerundolo, poi il malore momentaneo che gli è costato l'incontro, quindi fuori da Roland Garros. Chi se lo aspettava? Questo lo umanizza un po' in qualche modo. E palesi segnali di stanchezza che hanno convinto il giudice di sedia a scendere sulla terra rossa per sincerarsi dello stato fisico di Yannick. Il tennista ha dovuto chiedere il medical time out per un leggero malore sotto al sole parigino. Non mi sento bene, ha detto prima di andare negli spogliatoi. Lo sportivo non si è più ripreso. L'argentino si è aggiudicato l'incontro con 3-7-2, sconfitta difficile. E l'episodio si è verificato al terzo set sul 5-4 per Sinner in un game sul 40-0, e per mollare vuol dire che proprio non ce la faceva. Vabbè, vorrà dire che approfitterà di questa pausa forzata per riposarsi e riprendere poi, se non sbaglio, proprio con Wimbledon. Incrociamo le dita e vabbè, il caldo che voglio dire sta facendo danni un po' di qua e un po' di là, e tocca anche i fisici più collaudati come quello del campione altoatesino. E adesso staremo a vedere, senza Alcaraz, senza Sinner, gli altri hanno, diciamo, terreno più facile, indiscutibilmente. Torniamo alla musica, 19:09 minuti, abbiamo Sofia, Alice Baxter e poi anche Kamrad, arriverà Hugh Yourself.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin featuring Planet Funk, 19:21 minuti. Oh, allora, una notizia che riguarda, che parla sempre di Torino, da ospedale abbandonato a casa per studenti, parlo della rinascita del Maria Adelaide. I più datati ricorderanno quando era ancora in essere questo ospedale nella zona nord, potremmo dire, della città. Storico complesso di lungo d'ora Firenze, che si prepara ad accogliere 440 universitari entro l'anno accademico 2026-2027. Quindi l'ex ospedale Maria Adelaide si prepara a rinascere, non più corsie e reparti sanitari appunto, ma camere per studenti, spazi comuni, una mensa e servizi dedicati anche ai giovani universitari con disabilità. Un progetto che prevede camere a tariffe calmierate grazie agli accordi con Edisu, una mensa aperta anche agli studenti esterni e soprattutto un sistema di assistenza dedicato agli universitari con disabilità. Questo è molto bello e importante. Saranno 22 le camere pensate per loro, accompagnate anche da servizi di supporto e assistenza, così da renderle realmente utilizzabili. Bene, c'è soddisfazione per questo recupero storico, per questi nuovi spazi, progetto che tra l'altro punterà a preservare le caratteristiche storiche dell'ex ospedale Maria Adelaide. Tutto questo sarà pronto appunto per l'anno accademico 2026-2027. Accanto allo studentato resterà inoltre uno spazio di 500 metri quadrati destinato all'ASL, che avrà un presidio socio-assistenziale con accesso diretto da via Catania.
1: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Italia 1. C'erano Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, quando sono le 19:34 minuti. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme, parliamo della festa che si terrà nel quartiere Vanchiglietta a Torino, Corso Bellegio. Certo che sì, tram storici, bancarelle, si riaccende la festa di Corso Bellegio, manifestazione che compie 39 anni, coinvolge residenti, commercianti e famiglie. Sarà 1,5 chilometri di festa, vetrine aperte, profumo di prodotti tipici, migliaia di persone attese. Torna questo appuntamento tra i più sentiti della circoscrizione 7. Siamo alla 39esima edizione, tra gli eventi popolari più partecipati di questo angolo di Torino, quindi davvero per tutta la giornata Corso Bellegio e le vie limitrofe diventeranno il cuore della festa. I visitatori potranno passeggiare tra stand gastronomici, esposizioni artigianali, attività commerciali aperte straordinariamente per l'occasione, ma poi spazio anche alle associazioni sportive, culturali, solidali del territorio, con punti informativi, dimostrazioni, attività rivolte alle famiglie. E poi la principale novità dell'edizione 2026 sarà l'ATTS Show, organizzato insieme a GTT presso la stazione Sassi in piazza Modena. Gli appassionati di trasporti storici e modellismo potranno visitare una grande mostra con plastici tranviari, diorami Lego e ferroviari, oltre a numerosi espositori del settore. E poi tra gli eventi più attesi, il ritorno dei tram storici, movimento lungo un percorso circolare. I mezzi partiranno dal capolinea di Corso Tortona, angolo Corso Bellegio, e non effettueranno fermate intermedie né transiteranno dalla stazione Sassi. Dal piazzale di Piazza Coriolano invece partirà il bus storico, compreso l'iconico autobus a due piani, che accompagnerà i visitatori lungo un itinerario dedicato. E l'accesso ai tram e gli spazi espositivi sarà ad offerta libera, non sarà necessaria alcuna prenotazione, d'accordo? Magari domani venerdì, come ogni venerdì, andremo a ricordare questo appuntamento per quanto riguarda la festa di Corso Bellegio, quartiere Vanchiglietta a Torino.
1: Radio Italia 1.

0: buongiorno, versione 2026 in coppia con Lazza, Tiziano Ferro, 19:38 minuti nella serata di Radio Italia 1 in questo giovedì 28 maggio, ancora 20 minuti insieme e torniamo, anzi continuiamo con la musica italiana nuova, la nuova di Mr. Rain, si intitola Lunedì Nero.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: si muove.
1: Giovanotti e Alfa, questa era Buon Vento. 19:44 minuti, ancora un quarto d'ora insieme, Italia Unici. Dai, che adesso abbiamo Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Eccola qui.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Allora, eccoci qui, 19:48, vi annuncio una bella canzoncina interpretata da Clara e San Giovanni, si intitola Le ragazze, poi parleremo di un 2 giugno, tutto esaurito a Città in Città, eh? Sì.
3: Radio Italia 1.

0: Le ragazze, una coppia inedita, quella formata da Clara e San Giovanni. Allora, dicevamo, si preannuncia con numeri da sostanziale sold out l'imminente ponte del 2 giugno a Torino. A oggi le stanze d'albergo sono occupate al 90%, ma le prenotazioni continuano ad arrivare. E ciò viene riferito alla Confesercenti Torino, con diverse strutture che risultano già esaurite, specialmente in coincidenza con il concerto dei Rock and Mill del 30 maggio. E poi il meteo particolarmente favorevole sta probabilmente convincendo a muoversi per il ponte una parte di italiani che forse non intendevano farlo, come dimostrano le prenotazioni dell'ultimo minuto. Molto impegnate anche le guide turistiche. Il ponte favorisce i pacchetti Torino più dintorni, con visite in città e escursioni nelle Langhe o alla Sacra di San Michele. A Torino sempre richiestissimi il Museo Egizio e il Museo del Cinema, oltre ai tradizionali tour cittadini. Si tratta di famiglie, ma anche di molti gruppi che erano stati quasi del tutto assenti invece nel weekend di Pasqua.
1: Radio Italia 1.

0: sentiremo spesso dall'11 giugno in poi all'interno dei mondiali. Questa è la colonna sonora che ci farà compagnia per tutta l'estate. È tutto, amici, vi do appuntamento a domani, venerdì, come sempre dalle 18 alle 20 su Radio Italia 1. Un abbraccio da Sergio Velito, fate i bravi, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 20:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
3: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Molto.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione è a vostra disposizione il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Next. Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse io non

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1. Dico

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.